Agwirita Academy tani da nemi silibu yeti angolo. Agwirita Academy tani silibu yeti ona ida ora ndwe ndi in ndwe ndi ona gruwa ngole. Agwirita Academy ko na yeti angolo ko angana lugu gure ngoma mbade tada. Wewe una wagonge angapi? Wewe una wagonge angapi? Na na kufikiria kugongewa.